0: da, pat pat di do da, pat pat di do da, pat pat di do da, pat pat di do da.
1: You're listening to some of the finest jazz ever performed on Jazz 90.7 KWMU2.